Jesus. Hallelujah. Ono ni e measure, ono ni e standard, ono ni e gidie mo di kain. The author and finisher of our faith, looking unto Jesus. Radi kron kron, de wasem ama a hwefo ni e tie fo. Obi biara wate asem ni wo hu se te bia wo mo nye obeso ofri mo radi adom tumi ni ahodi a wo de ma so. E bonye frem ne bonye fo nyina mo di kain no ba beye Paul. Ah, osie di kanfo ni radi fa masafo no nyina wo Yesu di mo. Senti so bi o Kristo ma no ya body e fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina e fofro radi me bompae se ya hwefo nyina benya bra.